Ça va, mon cher Vilensky? Io scevet ogni verso per pizza calo tashani zohere panir assemer betere mitzad bizmoni.